0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.

0: to your summer.
1: Radio Globo.
2: Let's go. Sounds good.

0: be back.
1: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: summer is here.
1: Radio Globo.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.
0: Summertime. The summer is here.
1: Radio Globo.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino

0: wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

sorge il sole. Come? Come sai, non so come.

Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.

0: wait for me. I'll be back.
1: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
2: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it. Zomarin.
4: AgriFamily.
5: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
6: Al The Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti sul sito e app The Space Cinema.
7: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: Now on TV.
1: Siamo in TV.
2: Sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Global TV.

0: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì il contesto sarà stabile ed assolato ancora una volta sul Lazio, con solo qualche nube innocua di passaggio. Il caldo continuerà a farsi sentire con punte massime di 34-35 gradi. Per quanto riguarda le minime, i valori appunto resteranno alti anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere come sempre aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: Te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: be back.
1: Edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella, pasta di semola formati normali 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: Solo le migliori in FM.
10: E sul canale 91 del digitale terrestre
11: Globo TV.
12: Le 6:57 di questo venerdì 14 agosto. Buongiornissimo, siete con Angelica Baraldi. Staremo insieme per le prossime

0: serie 30 Seconds to Mars chiudono la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 7.55 su Radio Globo.
0: Ed eccoci di nuovo insieme, buongiorno a tutti, io sono Angelica Baraldi, starò con voi fino alle 11 di questa mattina. Allora, come sta andando là fuori? A quanti caffè siamo? Io zero, ragazzi, devo assolutamente recuperare, ho bisogno di caffeina, ma adesso do ufficialmente il via ai vostri messaggi vocali del buongiorno alla Globo WhatsApp. I più belli, mi raccomando, li mando qui in diretta, quindi datemi un bel buongiorno, bello carico, fatevi sentire, guerrieri. 393 777 7172.
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale a 40 gradi
1: tutti i giorni alle 1.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi.
2: On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
4: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale. Radio Globo.
3: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto. Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Ho detto per caso che ci dobbiamo svegliare insieme? Ecco, intendevo proprio con un pezzo del genere. Loro sono un duo DJ olandesi e con questo singolo ci danno la giusta carica. Sul volume per Talk to You.

canzoni Europop più amate degli ultimi mesi e più volte nell'intervista ha detto che non si aspettava minimamente che questo pezzo diventasse una hit. Ha avuto infatti un grande successo inaspettato. Ora sul volume per la hit estiva dei Pinguini Tattici.

0: Aspetta la Globo WhatsApp 393-777-7172. E ora, a proposito di ferie, andiamo a sentire il meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì il contesto sarà stabile ed assolato ancora una volta sul Lazio, con solo qualche nube innocua di passaggio. Il caldo continuerà a farsi sentire con punte massime di 34-35 gradi. Per quanto riguarda le minime, i valori appunto resteranno alti anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere come sempre aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
4: Sì.
3: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
11: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.

0: si sono ritrovati a scrivere un pezzo assieme. Miles Smith e Niall Horan, Drive Safe su Globo.
1: Buongiorno Angelica, oggi è il mio ultimo giorno di lavoro da lunedì in ferie, yes, per due settimane. E che dire, oggi usciamo anche prima, meglio di così.
0: Vabbè, ma allora hai vinto tutto, cioè ultimo giorno di lavoro e in più esci anche prima. Ciao, proprio un venerdì fantastico. Continuate a farvi sentire la Globo WhatsApp 393-777-7172. Dato che appunto per tanti oggi è l'ultimo giorno di lavoro, andiamo un attimo a sentire la situazione del traffico in giro per Roma. Radio Globo
2: Traffic News. Bentrovati. Non molto il traffico presente al momento lungo le strade della capitale. Unica segnalazione di rilievo arriva dal grande raccordo anulare, si rallenta in carreggiata interna per lavori tra l'uscita Appia e Ardeatina. Ricordo che fino al 28 agosto rimane chiuso per lavori il tratto urbano della 24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Chi viaggia in tangenziale trova quindi chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Per il trasporto pubblico ricordiamo la chiusura per lavori della fermata Lepanto sulla linea della metropolitana, pertanto i treni transiteranno senza fermarsi fino al 30 di agosto. Si può comunque utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro. Intanto proseguono i lavori ai binari del tram tra Ponte Matteotti e Via Zuni. Ponte Matteotti è pertanto chiuso al transito nei due sensi di marcia fino al 27 di agosto. Bene, tutto e grazie per l'ascolto. Radio Globo. Wait for
3: me, I'll be back. Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
2: Radio Ufficiale. Radio Globo.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
5: E fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
6: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Solo le migliori in FM.
7: E sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
4: Le 7.56 di questo venerdì 14 agosto. Buongiorno e buon venerdì. Dai che per tanti oggi è l'ultimo giorno di lavoro e da domani relax. Io sono Angelica

0: We got love. Chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 8.55
1: su Radio Globo.
0: Dobbiamo dire però che la base dance super orecchiabile non è farina del sacco di Sigala, del producer, perché infatti troviamo un campionamento di Strings of Life, un famosissimo pezzo storico della Detroit Techno del 1987 firmato da Rhythm is Rhythm. E per questo motivo i pionieri della musica elettronica Derek May e Michael James sono stati inseriti all'interno tra gli autori ufficiali del brano.
3: May I have your attention, please?
1: The Morning Show on Radio Globo.
4: Ragazzi, questa qua, se non ricordo male, faceva parte anche di un'altra colonna sonora di un film che probabilmente anche i più giovani ricorderanno, perché tanti poi si sono appassionati alla serie Romanzo Criminale.
5: Sì. Era una scena precisa del bufalo, no? Che trascinava la bara, se non sbaglio.
6: Sì, esatto. Dicevano, il libanese, che era stato
5: dalla redazione del libanese.
4: Nella serie c'era il bufalo che andava a recuperare la bara dove era stato appunto seppellito il libanese.
6: E tra l'altro poi c'è questa bella spaghettata, questo aglio e olio, come tavolino c'è la bara, del libanese, che mangiano e bevono tutta questa bandaccia.
7: Joao, quale aglio e olio? Era la cacio e pepe.
8: Ma quale aglio e olio? Quale aglio e olio? Era la cacio e pepe.
9: Non era aglio e olio, era una cacio e pepe.
7: A Giovanna, quale aglio e olio? Era la cacio e pepe.
8: A Giovanna, ma quale aglio e olio? Quale aglio e olio? Era la cacio e pepe. Giovanna,
9: era cacio e pepe.
10: A Lucifora, ma quale aglio e olio? Fai i rigatoni del Siremo, cacio e pepe. Quale aglio e olio?
6: Era quello che volevo chiedere. Dove era stato cucinato? L'ha detto l'ultimo amico. Alla trattoria da Siremo.
11: Era la cacio e pepe. Era la cacio e pepe.
1: The Morning Show
2: torna il 31 agosto
1: on Radio Globo.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
14: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
13: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
14: Così parcheggi sotto casa?
13: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
14: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
13: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
15: Romana Auto!
14: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Non ci credo.
13: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
16: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
17: Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella, pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
18: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
19: Deco, la tua scelta quotidiana.
20: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
21: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
22: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
23: Think big, become big.
0: Loro sono un trio musicale norvegese diventato una delle più grandi rivelazioni della musica elettronica globale.

l'anno scorso, quindi nel 2025, e ci ricordiamo benissimo che è esploso anche grazie al TikTok super virale del coreografo spagnolo Carlos Díaz Gandía e quel camera camera, che da lì poi è partito il trend. C'è la star di Disney Channel, Olivia Rodrigo.

0: Gaga, Just Dance su Radio Globo.
1: Buongiorno, zero caffè ma carichi, perché oggi è l'ultimo giorno di lavoro e poi ferie.
0: Dai, è oggi l'ultimo giorno di lavoro per tantissimi di voi, sono stracontenta. Avete voglia di andare in ferie?

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info i paesi su Iliad.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Mamma, io mi annoio.
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
9: Dentro la città, fuori dal mondo.
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
7: Mamma, io sono già in macchina.
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: C'è tantissimo mistero dietro l'artista che sta per arrivare. Non si sa se esiste realmente o se è frutto di intelligenza artificiale. Sul volume per Giselle.
11: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Adesso andiamo a sentire un po' com'è la situazione del traffico in giro per Roma. Radio Globo
1: Traffic News. Bentrovati. Non molto il traffico presente al momento lungo le strade della capitale. Unica segnalazione di rilievo arriva dal grande raccordo anulare, si rallenta in carreggiata interna per lavori tra l'uscita Appia e Ardeatina. Ricordo che fino al 28 agosto rimane chiuso per lavori il tratto urbano della 24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Chi viaggia in tangenziale trova quindi chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Per il trasporto pubblico ricordiamo la chiusura per lavori della fermata Lepanto sulla linea della metropolitana, pertanto i treni transiteranno senza fermarsi fino al 30 di agosto. Si può comunque utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro. Intanto proseguono i lavori ai binari del tram tra Ponte Matteotti e Via Zuni. Ponte Matteotti è pertanto chiuso al transito nei due sensi di marcia fino al 27 di agosto. Bene, tutto e grazie per l'ascolto. Radio
2: Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me,
3: I'll be back. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
6: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
7: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
2: Radio ufficiale. Radio Globo.
8: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
9: Magari!
8: Allora partiamo!
9: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
10: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi, a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
2: Solo le migliori in FM.
11: E sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
0: Le 8.56 di questo venerdì 14 agosto. Buongiorno e buon venerdì a tutti. Dai che siamo quasi arrivati al weekend, ma soprattutto alle ferie. Io sono Angelica e ora torna la sequenza a voi.

0: Sequenza Bomba. Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Sequenza Bomba.
1: Sequenza Bomba.
2: Torna alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: La canzone unisce quattro pesi massimi della musica tedesca internazionale: i DJ e produttori Topic e Robin Schulz, il cantante Nico Santos e la leggenda Paul Van Dyk. Ragazzi, la melodia principale però non è inedita, perché è un omaggio a un inno leggendario degli anni 90, il pezzo Foreign Angel, pubblicato appunto nel 1994. Il brano è considerato una pietra miliare della musica elettronica globale.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Caldo, code, acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress. Ferragosto 26, inseriscilo al momento del pagamento, un click è risolto. Divertimento assicurato, portafoglio salvo e più tempo per il relax. Ma ricorda, il codice Ferragosto 26 è valido solo fino al 16 agosto, non fartelo scappare.
1: Wait for me, I'll be back.
3: Edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
7: Chuck, motore, azione.
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
11: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
10: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
11: Così parcheggi sotto casa?
10: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
11: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
10: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
12: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
14: Magari!
13: Allora partiamo!
14: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
15: e fino al 20 agosto mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
0: Penso che il gossip che si sia fidanzata con Matteo Berrettini sia abbastanza ufficiale dal momento che erano in console insieme a Ibiza. C'è Peggy Gou con Woman.

0: Era esattamente il 2003 quando uscì questa hit iconica dei Black Eyed Peas, Shut Up, su Radio Globo. Ora ragazzi, è arrivato il momento di scoprire come saranno le previsioni del meteo nei prossimi giorni, quindi passiamo la palla agli amici di 3D Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di 3D Meteo. Ci attende un venerdì ancora all'insegna del sole sul Lazio. Il contesto infatti sarà ancora anticiclonico con caldo intenso. Punte massime infatti che a Roma oscilleranno intorno ai 35-36 gradi. Da segnalare solo un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. I venti inoltre deboli e con mar Tirreno calmo. Vi anticipo che nella giornata del Ferragosto continuerà a splendere il sole e il caldo si manterrà ancora una volta intenso. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando l'app di 3D Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

collaborazione spettacolare per celebrare i 50 anni di carriera di Gianna Nannini con questo remake di America, ed insieme a Marrakesh. Ora torna anche Disclosure con Sam Smith. Questa è Latch su Globo.

0: questa traccia in realtà era pronta già tantissimi anni fa, quasi 10 anni fa, e poi per problemi con le etichette discografiche non sono mai riuscite a pubblicarla. Produzione firmata Martin Garrix, la voce è quella di Ed Sheeran. Repeated su Radio Globo, c'è anche la hit estiva di Cioffi, questa è Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto sali, sali, sali su, da me un

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Buongiorno da Mia.
1: Buongiorno Mia, buongiornissimo. Sono le 9.52 di questo venerdì 14 agosto. Manca pochissimo alle ferie. Infatti per tantissimi oggi è l'ultimo giorno di lavoro. Infatti io già vi immagino, già vi sento che state scalpitando per queste ultime ore prima del relax totale. Dai, manca poco, non mollate ragazzi, mi raccomando. Perché ancora Roma a lavorare come la sottoscritta. Andiamo a sentire insieme la situazione del traffico in giro per la capitale. Radio Globo
2: Traffic News. Bentrovati. In apertura il traffico bloccato per incidente lungo la statale 7 via Appia tra il chilometro 66-660 e il chilometro 65-400. Siamo all'altezza di Cisterna di Latina. Blocco stradale che interessa entrambe le direzioni di marcia. Segnalato incidente sulla 1 Roma-Napoli tra l'uscita di Frosinone e Ceprano in direzione Napoli. Possibili rallentamenti. Non molto il traffico registrato lungo la rete viaria del Lazio. Pochi gli spostamenti in queste ore. In città Roma fino al 28 agosto chiuso per lavori il tratto urbano della 24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma-L'Aquila. Trasporto pubblico per lavori fino a tutto il 23 di agosto sospeso il servizio sulla ferrovia Roma Nord tra le stazioni di Piazzale Flaminio e Montebello. I treni sono sostituiti da autobus. È tutto e grazie per l'ascolto. Radio
3: Globo. Ad agosto su Radio Globo
4: la temperatura sale 40 gradi.
3: Tutti i giorni alle 11.

0: è normale.
1: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
3: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Solo le migliori in FM.
5: E sul canale 91 del digitale terrestre
6: Globo TV.
7: E di nuovo buon venerdì anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Siete con Angelica Baraldi e diamo inizio alla nostra ultima ora insieme di oggi.

0: hit estive dagli anni 2000 ad oggi. Poi dalle 12 alle 16 sarà con voi Jacopo Saliani, alle 16 torna 40 gradi e infine dalle 17 alle 21 sarà con voi la nostra grande Roberta Coletti.
1: Roberti,
2: diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
1: erano molto basse.
2: Vai calla.
1: Eppure ce l'abbiamo fatta.
3: Traffico in stile, l'abbiamo fatto in diversi generi. Stavolta stiamo affrontando la telenovela o argentina o anche quella turca.
4: Turca, ci parla così, turca.
3: Turca, con gli denti stretti.
4: Turca.
5: E se stasse tutta la puntina intasadas. In che senso, scusa?
6: Ramon García Lorca, questo è sto figlio. Ma Maria Gonzaligna, onde stava questo niño? Quando signo partito por la tangenziale, ancora non era incinta. Ma chi è? Ehi, Filomena, sei tu? Oi, Gonzales, che vergogna. Filomena, cosa fai a chi? Io so i Filomena e sulla salaria do la... Fine prima puntata.
3: Figomena.
7: Ciao Aurelia, come va? Non mi sento molto bene, Flaminia. Che cosa succede? Sono al bagno. Perché sono tutta bloccata.
3: Certo.
8: José Maria, ma a che ora arrivi a casa?
9: Amor mio, sono in mezzo al traffico. Bravi, su via del mare. Perdonami, arriverò in ritardo a cena. Ti amo.
3: Questa è... Bravi, ma questa era Giulietta e Rumeno.
10: Però questa è...
11: Roberto, stai a chiesa toscolana, direzione centro, e c'è un casino e sto imbottigliato da due ore. Non posso più farcela, Roberto.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Agrifamily.
2: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da Agrifamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. Agrifamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella, pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
8: Momento di alzare il volume e cantare l'ultimo tormentone dei The Colors insieme a Serena Brancali e ai

ha scritto questo pezzo per rispondere a tutti i critici musicali che lo davano per finito. E infatti con questa Bia Boy ha scalato tutte le classifiche europee. C'è Bibi Rex e David Guetta su Globo.

0: nostro sito radioglobo.it, oppure potete parlare direttamente ai vostri dispositivi Alexa, perché basta dire Alexa, riproduci Radio Globo.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Le 10.36 di questo venerdì 14 agosto, siete con Angelica Baraldi. Abbiamo ancora una ventina di minuti a passare insieme, ma prima c'è l'ultima di Karol G e Manu Chao.

0: oggi siamo arrivati alla fine di queste bellissime 4 ore passate insieme. Noi ci sentiamo domani, il giorno di Ferragosto, perché ovviamente non si molla mai di un centimetro. Ci sentiamo domani dalle 12 alle 16. Da Angelica Baraldi è tutto, ciao belli, buon venerdì.
1: Radio Globo, Traffic News.
2: Bentrovati. Il traffico si mantiene decisamente regolare e scorrevole su gran parte della rete urbana. Buona la circolazione sul grande raccordo anulare in entrambe le carreggiate, così come sul tratto urbano della A24. E a proposito del tratto urbano, ricordiamo che fino al 28 di agosto rimane chiuso per lavori il tratto della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Quindi chi viaggia in tangenziale trova l'accesso della Roma L'Aquila chiuso. Uno sguardo al trasporto pubblico: proseguono i lavori ai binari del tram tra Ponte Matteotti e Via Azzuni. Ponte Matteotti è pertanto chiuso al transito nei due sensi di marcia fino al 27 di agosto. Bene, tutto per questo appuntamento e grazie per l'ascolto.
3: Radio Globo.
4: Wait for me. I'll be back.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su Valentino Automobili. mobili.it.
7: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
8: Radio ufficiale Radio Globo.
9: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Questo Ferragosto da Pewex vogliamo stupirti con freschezza e risparmio. Fino al 20 agosto festeggiamo con una super offerta. Anguria intera a un solo euro al pezzo. Siamo pazzi? No, siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
12: Ora su Radio Globo.
13: I tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
12: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
13: Da questo momento.

0: colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
1: 40 gradi
0: su Radio Globo.

0: torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti

0: gratuito.
1: E te lo voglio di.
0: Cosa?
1: E te lo voglio di.
0: Che cosa?
1: Senti un po'.
2: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
3: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Al The Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti sul sito e app The Space Cinema.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Romana Auto! Ad agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: I tormentoni estivi, uno dietro l'altro. 40 gradi
10: su Radio Globo.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: L'estate su Radio Globo
9: si chiama
8: 40 gradi
9: on Radio Globo.

0: 180 gradi.
1: Torna alle 16.
0: On Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola. Dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
11: Radio ufficiale. Radio Globo.
12: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
13: Magari!
12: Allora partiamo!
13: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
14: E fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.

0: brutti ricordi, eh? Cioè, più o meno brutti, dai, quell'anno almeno gli europei, se non sbaglio, li abbiamo pure vinti, eh? Era Martin Garrix con Bono, gli U2 su Radio Globo a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: No, ma ho detto brutti ricordi perché forse la stavo confondendo con qualche canzone dei mondiali. Invece no, quell'anno ci andò bene, ci andò alla grande con gli europei, eh. Fummo campioni d'Europa, poi da lì, ecco, un declino terrificante la nostra nazionale. Comunque, ciao a tutti, io sono Jacopo Sagliani, qui su Radio Globo, fino alle 16 in questa vigilia di Ferragosto. Siamo pronti anche a riascoltare un po' il meglio, il best di questa stagione del Morning Show. Dai, al volo riascoltiamo qualcosa di divertente che è successo.
2: May I have your attention, please?
1: The Morning Show on Radio Globo.
3: Stamattina, ragazzi, guarda come va a finire, eh? Infarto in diretta. No, che stavo ridendo e adesso mi è presa un attimo una botta di, capito? Con Giovanni, che insomma è sempre molto calmo, molto morigerato, diciamo così.
4: Comunque l'idea dell'infarto in diretta mi piace, eh? Piace, secondo me, vero? Facciamo il picco.
5: Svoltiamo, facciamo il picco.
3: Allora, facciamo così, lo propongo per la prossima stagione, infarto in diretta, naturalmente a sorte, quindi insomma non è che me lo devo giocare per forza io, anche perché io ce l'ho già avuto.
4: È proprio per quello che sei un ottimo candidato.
3: No. A parte che c'è uno che c'ha i fattori di rischio

0: in questo momento molto più elevati dei miei, non faccio nomi, guardo soltanto verso la sua direzione. Ma e non dico nient'altro.
1: L'importante è che poi intitolate lo studio a chi appunto si infarta.
0: Come no?
2: Andremo
1: Giovanni Lucifora.
0: Bravo, andremo in onda la mattina dicendo dallo studio Giovanni Lucifora. Ma
1: pensa
0: ora
1: come
0: onda
1: ci siamo rimasti male noi quando abbiamo dovuto togliere la targa e ti sei salvato.
0: Avevate già preparato la targa.
2: Sei pronto Giovanni?
0: Che bello, che bello.
1: Nastro,
0: no, ma io non me ne posso andare, se ne devo andare prima Gabri Venus perché devo spargere le sue ceneri, quindi ormai questa è
3: però
0: una...
3: sappi che Giovanni ha già preparato il coccodrillo su di te.
4: The Morning Show torna il 31 agosto on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Non ci credo, non ci credo.
7: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
9: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella, pasta di semola formati normali, 500 grammi, 2 pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
10: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
11: Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Una canzone che sta facendo discutere, poiché probabilmente creata con l'utilizzo di intelligenza artificiale. Però posso dire, è molto molto carina questa di Giselle che ascoltiamo adesso su Radio Globo.
13: Sono le migliori Radio Globo. Encore un dimanche, je dis ça chef. Encore un dimanche.

0: Everybody Isn't Ready, era Summer su Radio Globo. Summer. Mezzogiorno e 33 minuti, continua il nostro pomeriggio insieme qui sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Siamo anche pronti a scoprire che temperatura farà domani nella giornata di Ferragosto.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Centro Italia ancora in compagnia dell'alta pressione del gran caldo, ma con temporali pomeridiani sull'entroterra che di fatto al momento non cambieranno ancora le sorti del caldo che ci ha fatto compagnia finora, con temperature massime fino ai 40 gradi sulle pianure e sui fondovalle con acqua serale lungo le coste. Un cambio di scenario è atteso però dal 17-18, quando una perturbazione atlantica scenderà da nord e porterà un generale calo termico con temporali anche forti. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
0: È una grande personalità, ma soprattutto è molto affezionata e legata ai suoi fan. Fa sempre sorpresa loro. Torna con una grande hit, Anna, White Girl Wasted, su Radio Globo.

0: 9 minuti esatti ci separano dalle 13 in questo caldissimo agosto, lo sapete, la temperatura sale anche su Radio Globo e quando si arriva a 40 gradi succede una cosa in particolare.
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale a 40 gradi
1: tutti i giorni alle 11.

0: fai caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Caldo, code, acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress. Ferragosto 26, inseriscilo al momento del pagamento, un click è risolto. Divertimento assicurato, portafoglio salvo e più tempo per il relax. Ma ricorda, il codice Ferragosto 26 è valido solo fino al 16 agosto, non fartelo scappare.
0: Wait for me.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: E te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
8: Magari!
7: Allora partiamo!
8: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
9: e fino al 20 agosto tonno in olio di oliva Mare Blu 8 per 60 grammi a 4,99 € al pezzo. Ipercarni.com.
10: In FM DAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.

0: SZA, Justin Timberlake, The Other Side, a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: 13 e 12 minuti, siete sempre sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Noi siamo anche pronti ovviamente a regalarvi solo i migliori premi anche in estate.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. The Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata alla nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti su sito e app The Space Cinema.
3: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
4: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
6: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi.

0: su un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: È la hit che più ci fa ballare in quest'estate caldissima. Lui è Another, ha creato Talk to You. Adesso su Radio Globo. Cioè.

Che voce soave quella di Sienna Spyro, la sua Material Lovers, la radio che suona solo le migliori in Radio Globo. Torna anche Harry Styles in continuo movimento con il suo tour, che speriamo torni anche in Italia. Dance No More.

Dance No More, Harry Styles su Globo. Cosa state facendo? Vi state preparando le valigie per partire, per andare da qualche parte in questo weekend di Ferragosto, un weekend bollente, almeno da come si preannuncia, viste le temperature. Noi siamo ovunque, basta scaricare la nostra applicazione, l'app di Radio Globo, in questo modo potrete ascoltarci dappertutto, anche sotto l'ombrellone. L'estate di Radio

0: Lobo. Wait for me, I'll be back.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.

0: Steps su Radio Globo. Summer. Proprio così, è estate, agosto, il mese forse più bello dell'anno per quelli insomma che non soffrono troppo il caldo, per quelli che non lo patiscono, per quelli che non lo sentono, dai. Siete su Radio Globo, anche in tutte le vostre ferie siamo qui pronti a tenervi sempre compagnia.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Te lo voglio di.
3: Cosa?
2: Te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
6: Radio ufficiale Radio Globo.
7: Alde Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti su sito e app The Space Cinema.
8: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
9: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
10: Magari!
9: Allora partiamo!
10: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
11: e fino al 20 agosto mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
12: Mamma, io mi annoio!
13: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
14: Dentro la città,
13: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
12: Mamma, io sono già in macchina!
13: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Solo le migliori in FM.
15: E sul canale 91 del digitale terrestre
6: Globo TV.
0: È tempo di partire un'altra ora insieme, la terza per la precisione. Si apre qui sulla radio che suona, sono le migliori Radio Globo. Ancora ciao a tutti, io sono Jacopo Sagliani e ora sequenza bomba.

0: Occasion.
1: Era Jason Derulo a chiudere la sequenza bomba.
2: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
1: No, non andiamo indietro nel tempo, semplicemente sono miope e ho letto la scritta sbagliata, ragazzi. Vabbè, dai, agosto per tutti, no? Agosto anche per noi che siamo qua sempre ovviamente con voi a tenervi compagnia in tutta l'estate su Radio Globo, facendovi ascoltare solo le migliori, ma ovviamente regalandovi anche sempre solo i migliori premi.
3: For me, I'll be back.
4: Un'edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
6: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
7: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.

0: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
1: Think Big, Become Big. Back to the music!
2: Lei è

una canzone che hanno creato insieme diversi anni fa, poi tenuta lì nel cassetto in attesa del momento giusto. Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Lei anche continua a farci ballare con le sue canzoncine. È Gaia, questa è Bossa Nostra.

0: Era Gaia su Radio Globo. Gaia che peraltro potremo anche ritrovare con tutte le sue hit estive nella nostra playlist estiva, quella di 40 gradi.
1: Ad agosto su Radio Globo la temperatura sale a 40 gradi. Tutti i giorni alle 1.

0: fai caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi.
2: On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Back to the music con una canzone urban che mi fa davvero impazzire, devo dire fortissima.

0: Ariana Grande di The Weeknd, Love Me Harder, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. 14.55, tra pochissimo un'altra sequenza bomba.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Caldo, code e acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress. Ferragosto 26. Inseriscilo al momento del pagamento. Un click e hai risolto. Divertimento assicurato, portafogli salvo e più tempo per il relax. Ma ricorda, il codice Ferragosto 26 è valido solo fino al 16 agosto. Non fartelo scappare.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Non ci credo, non ci credo.
12: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
11: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
13: Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
14: Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella pasta di semola formati normali 500 grammi, due pacchi a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo a soli 3,29 euro.
15: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
16: Deco, la tua scelta quotidiana.
17: Solo le migliori in FM.
18: E sul canale 91 del digitale terrestre.
19: Globo TV.
0: Si riparte.

0: Fit. Quella di Beyoncé che chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 16.55 su Radio Globo.
0: Proprio così per tutto il mese di agosto salta un'oretta, è la sequenza bomba, perché tra una quarantina di minuti torna un altro appuntamento con 40 gradi e tutte le hit estive.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: AgriFamily!
6: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
7: Al The Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti su sito e app The Space Cinema.
8: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
3: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
12: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
13: Magari!
12: Allora partiamo!
13: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
14: e fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.

stiamo andando verso il sabato sera, verso domani, peraltro Ferragosto. Non festeggiate troppo, mi raccomando. In ogni caso, noi ci saremo in diretta anche domani sera fino alle 23 qui su Radio Globo.

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina.

0: Cat, la sua Woman sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Fa il suo ritorno anche una collaborazione estiva, quella tra Gabri Ponte e Jovanotti, che stiamo peraltro vedendo in tour in questi giorni. DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Forse hanno nominato il DNA Gabri Ponte e Jovanotti in questa canzone molto molto molto estiva. Io sono Jacopo Sagliani, ci risentiamo purtroppo per me domani mattina alle 7 in punto, ragazzi. Se non sento la sveglia, abbiate pietà, ci sarà tanta musica senza la mia voce. Dai, ci proverò a svegliarmi ad arrivare in tempo per darvi il buongiorno nella giornata di Ferragosto. Intanto vi lascio con 40 gradi e poi Roberta Coletti. Ciao a tutti!
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Caldo, code e acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress. Ferragosto 26. Inseriscilo al momento del pagamento. Un click e hai risolto. Divertimento assicurato, portafogli salvo e più tempo per il relax. Ma ricorda, il codice Ferragosto 26 è valido solo fino al 16 agosto. Non fartelo scappare.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Petizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
4: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
5: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
6: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ora su Radio Globo
2: i tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
1: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
2: Da questo momento.

0: L'estate su Radio Globo
1: si chiama
0: 40 gradi
1: on Radio Globo.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segno.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: su Radio Globo.
1: Coperti.
0: Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
2: erano molto basse.
3: E galla.
2: Eppure, ce l'abbiamo fatta.
1: Tornello, no? Che tu gli hai detto questa cosa, Tornello, come il dio Thor. Però ci abbiamo una fissazione per Nello, no?
4: Cioè?
1: Perché, cioè, allora, tipo, Tranello. E ti dici tra Nello e chi altro, è tipo un momento di intimità, e quindi dici ma magari cambia sempre l'altra persona, quindi effettivamente, cioè, sì. È Nello che è un porcellone. Cannello.
4: Quindi è un Nello che può.
1: È un Nello che, esatto, potrebbe essere uno slogan politico.
4: È tipo yes we can.
1: Nello Ken.
5: Dici per le prossime amministrative. Certo.
4: Votanello.
1: Sarebbe bello.
4: Cannello. Io lo so che ce fai col cannello, ma questa è un'altra storia. Questa è un'altra storia.
5: Cioè, ne pensate altre?
1: C'è Pennello, che è anche lì, perché Nello c'ha un suo. È impegnativo.
4: È un Nello dotato.
1: Sì. Ma anche Brunello.
5: Attenzione. Brunello
1: è un omaggio.
5: Bruno! Ora ti spiazzo. Stornello.
1: Nello.
4: È il negozio di Nello. Stornello.
1: Esatto. Ma c'è tutto un mondo. Manganello. Magari è
4: quello giapponese.
3: Ma chi? Nello bidello snello.
4: Ah, ecco, vedi. Poi aspetta.
6: Tavernello, quello che te bevi troppo, idea. Dai,

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una

0: Convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale o Vindoli 2026-27. Ma affrettati, la prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio Ufficiale Radio Globo.
2: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
3: Magari!
2: Allora partiamo!
3: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
4: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi, a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
5: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
1: Temperatura percepita
7: 40 gradi
1: on Radio Globo.

0: torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Centro Italia ancora in compagnia dell'alta pressione del gran caldo, ma con temporali pomeridiani sull'entroterra che di fatto al momento non cambieranno ancora le sorti del caldo che ci ha fatto compagnia finora, con temperature massime fino ai 40 gradi sulle pianure e sui fondovalle con acqua serale lungo le coste. Un cambio di scenario è atteso però dal 17-18, quando una perturbazione atlantica scenderà da nord e porterà un generale calo termico con temporali anche forti. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a €3,99. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: 30 gradi.
1: Torna alle 21.
0: On Radio Globo. Radio Globo. Traffic News.
2: Bentrovati. Si mantiene regolare la circolazione sulla principale rete viaria della capitale. Problemi invece su via Pontina. La strada è chiusa per un incendio adiacente la sede stradale all'altezza di Pratica di Mare in direzione Terracina. Chiusa anche via di Pratica tra via Pontina e via Arno. Non si escludono chiusure anche nell'area circostante. Inevitabili ripercussioni per il traffico di zona. Proseguono i lavori sul tratto urbano della Roma Teramo. Lo ricordiamo, l'autostrada è chiusa tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione quindi del raccordo anulare. Chi viaggia in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma Teramo. I lavori si protrarranno fino a tutto il 28 di agosto. Lungo la carreggiata opposta verso la tangenziale si transita su carreggiata ridotta. Possibili rallentamenti e code. Parliamo di trasporto pubblico. Per lavori sulla sede tranviaria sono fermi tutti i tram della capitale. Il servizio è interamente coperto da autobus sostitutivi. E sulla linea A della metropolitana ricordiamo i lavori nella stazione di Lepanto, che resta chiusa fino al 30 di agosto, per cui i treni transitano senza fermare. Si può comunque utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Radio Globo.
0: Wait for me, I'll be back.
3: Chuck, motore, azione.
0: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
6: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
0: Solo le migliori in FM.
1: E sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
11: Oh, ma siamo ancora tutti vivi con questo caldo? Bravi. Io sono Roberta Coletti, fino alle 21 ci facciamo compagnia. Dai che il mondo

0: Sequenza Bomba.
1: Sequenza Bomba torna alle 17.55 su Radio Globo.
0: Come va? Come sta andando questo venerdì pomeriggio 14 agosto? Ormai ci siamo, Ferragosto è dietro l'angolo, vi state organizzando, ma c'è chi sta partendo, c'è anche chi rientra, chi sceglierà come me di mettersi in qualche angolo d'ombra. Comunque saremo insieme fino alle 21 anche oggi con Roberta Coletti qui su Radio Globo.
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale a 40 gradi
1: tutti i giorni alle 1.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi.
2: On Radio Globo.
3: Radio Globo. Promotion.
4: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
5: Ciao, ciao a tutti.
4: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
5: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
4: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
5: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
4: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
5: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
4: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
5: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
4: Vai subito a visitare il sito pensaingrande.it.
2: Wait for me, I'll be back.
6: Medizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
7: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zoomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zoomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zoomarin.it.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio.

0: di.
1: Che cosa?
0: Senti un po'.
2: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
3: Ma quanto sono imprevedibili tanti amori estivi. Poi un po' cazzato quello di Tommaso Paradiso. Agitare

Replay. Questo è stato il singolo di debutto di Rihanna. Era il 2005, lei aveva soltanto 17 anni. Beh, la canzone che poi ha finito la sua carriera l'ha lanciata appunto a livello globale. Olivia Rodrigo su

0: be back.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
4: E te lo voglio di.
1: Cosa?
4: E te lo voglio di.
1: Che cosa?
4: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Mamma, io mi annoio.
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
8: Dentro la città, fuori dal mondo.
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in macchina.
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Oh, mi raccomando, non fatevi fregare dalla voglia di stare fermi, eh. Se serve

0: istante, vi diamo subito degli aggiornamenti, ci colleghiamo con la redazione Lucia Verde su Globo.
1: Radio Globo, Traffic News.
2: Bentrovati. Fine settimana di Ferragosto, previsto traffico molto intenso per le partenze e per i luoghi di villeggiatura, per le gite fuori porta, ma anche per i rientri in città. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi molti cantieri stradali dalla rete viaria della regione, ad eccezione di quelli inamovibili. Proseguono infatti a Roma i lavori sul tratto urbano della Roma Teramo, lo ricordiamo, l'autostrada è chiusa tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. I lavori si protrarranno fino a tutto il 28 di agosto. Lungo la carreggiata opposta, quindi verso la tangenziale, si transita su carreggiata ridotta, possibili rallentamenti e code. E ad agevolare gli spostamenti, lo stop dei mezzi pesanti, fermi sull'intera rete viaria nazionale, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è iniziato alle 16 e si protrarrà fino alle 22. Domani, sabato 15 e domenica 16 agosto, consueto fermo tra le 7 e le 22. Bene, è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
5: E fino al 20 agosto, mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
6: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Solo le migliori in FM
11: e sul canale 91 del digitale terrestre
12: Globo TV.
13: Buon venerdì, buone vacanze amici, anche buon Ferragosto, ma si respira aria di Ferragosto ovunque. Qui lo stiamo già festeggiando con tutte le summer hit di Radio Globo, presenti anche nella sequenza bomba in arrivo.
14: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: 1, Sophie and the Giants.
1: Sequenza bomba torna alle 18.55 su Radio Globo.
0: È proprio l'ultima di questa sequenza bomba su Radio Globo, ma vi rendete conto che ormai siamo già a metà agosto? Come vola il tempo, ragazzi. Tra un po' inizieremo a sentire già qualcuno dire ormai l'estate è finita. E invece no, ragazzi, godiamocela fino all'ultimo giorno, possibilmente con Radio Globo, sempre bella alta.
2: May I have your attention, please?
1: The Morning Show on Radio Globo.
3: Senti, se prendi, se casomai ti dovessero offrire un caffè, non ho capito, che fai? Vai in giro a fare i giri di raccordo per i prossimi 4 anni senza sosta, perché ti fa effetto.
4: No, però diciamo che l'uncinetto ti permette di rilassarti, pensi alle maglie che devi contare e non pensi ad altro.
5: Ma da quanto tempo dormi 2 ore a notte?
4: Da un po' di anni, insomma, poi c'ho tante cose, no? Ma per fortuna che ascolto tanta musica, tanta radio, e quindi mi tengo sul morale.
6: Ma come la nonna di che cozzalone, se c'ha la luce accesa fa la maglia, se c'ha la luce spenta dorme.
5: Lei no, invece non dorme mai.
3: Speriamo di risolvere questo problema, perché se no ti consumi, cioè,
6: soprattutto non sapete
3: dove mettere più tutti gli uncinetti, le cose che avete, che stai realizzando, le coperte.
4: Ma io rifaccio.
5: Scusami, Elena, allora hai aperto la partita IVA, farai un lavoro specifico, cambia lavoro, vendi se borsa all'uncinetto, scusa, fai

0: mercatini hai fatto.
1: Conviene, almeno
0: cioè
1: così.
0: Io te le compro.
2: C'hai ragione, potrebbe essere un business.
0: Punta ai bambini, le cose per bambini, che sono le cose che si acquistano, cioè no, che non si bada a spese.
2: Non è che sono proprio bravissima, però.
0: Sei pure la sera.
3: Ma ho capito tutto. Ecco perché quelli che non dormono la notte la mattina c'hanno le borse.
4: The Morning Show torna il 31 agosto on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
6: Agri Family. Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
7: Al The Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti sul sito e app The Space Cinema.
8: Non ci credo.
9: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
8: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, 2 pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana. E te lo voglio di.
8: Cosa?
9: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
9: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Vezzano. In vetta ai tuoi desideri.
4: Radio ufficiale. Radio Globo.
12: Quest'anno con il lancio del quinto album ha raggiunto l'apice del successo globale, lo ha portato in giro per il mondo con degli

0: fresca un po' l'umore, poi sono solo le migliori di Radio Globo. Che tempo farà?
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sarà una giornata di ferragosto sulle regioni centrali ancora in compagnia del gran caldo, dell'alta pressione, alta pressione che però ha giorni contati, perché proprio dal 17-18 anche il comparto centrale beneficerà di una perturbazione atlantica che non soltanto porterà un po' di instabilità ma soprattutto un apprezzabile calo termico con valori più vicini alle medie del periodo, quindi massime che scenderanno di almeno 5-6 gradi. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3D Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Adesso il volume ci vuole proprio, eh? Il caldo non ci sente, però almeno noi lo sentiamo. Come si deve? Tell to you and

0: situazione. Nelle strade della nostra città ci colleghiamo con Luce Verde su Globo.
1: Radio Globo, Traffic News.
2: Bentrovati. Non molti gli spostamenti sulla principale rete viaria della capitale. Qualche problema sulla Cassia Bis Veientana. Per un incidente ci sono code tra Prima Porta e Formello nelle due direzioni. Proseguono i lavori sul tratto urbano della Roma Teramo. Lo ricordiamo, l'autostrada è chiusa tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione quindi del raccordo anulare. Chi viaggia in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma Teramo. I lavori si protrarranno fino a tutto il 28 di agosto. Lungo la carreggiata opposta verso la tangenziale si transita su carreggiata ridotta. Possibili rallentamenti e code. Parliamo di trasporto pubblico. Per lavori sulla sede tranviaria sono fermi tutti i tram della capitale. Il servizio è interamente coperto da autobus sostitutivi. E sulla linea A della metropolitana ricordiamo i lavori nella stazione di Lepanto, che resta chiusa fino al 30 di agosto, per cui i treni transitano senza fermare. Si può comunque utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Caldo, code, acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress. Ferragosto 26, inseriscilo al momento del pagamento. Un click e è risolto. Divertimento assicurato, portafoglio salvo e più tempo per il relax. Ma ricorda, il codice Ferragosto 26 è valido solo fino al 16 agosto. Non fartelo scappare.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
7: E te lo voglio di.
4: Cosa?
7: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
7: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
10: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
9: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
10: Così parcheggi sotto casa?
9: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
10: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
9: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
11: Romana Auto!
12: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
3: Buon venerdì sera, amici, a tutti, anche a chi si è appena collegato. E sono ancora io, Roberta Coletti.

0: Radio Globo Holiday. Radio Globo Promotion. Oggi in studio con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL per parlarci dei servizi d'eccellenza della sua azienda. Allora Daniele, ormai conosciamo i vostri erogatori e addolcitori d'acqua da tantissimo tempo. Da anni consigliamo a tutti di chiamarvi, ma puoi raccontarci qualcosa in più su di voi?
1: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza. E a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti.

0: tanti anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
1: Addirittura due prodotti in uno! E per averli cosa dobbiamo fare?
0: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
1: Avete sentito? Approfittate subito della promo. Grazie Daniele.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
5: e fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
6: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.

pezzo che poi contiene un messaggio di forza. Questa è la forza della musica, poi comunque è quello di ascoltare la propria canzone preferita che diventa un rifugio sicuro. Su

0: finalmente ci si lascia alle spalle poi tutti gli impegni, si comincia a respirare un po', e poi c'è chi lo fa passeggiando, chi mentre prepara la cena, e chi decide semplicemente di rilassarsi e basta. Noi però veniamo con voi, sia chiaro, tanto la musica non prende mai ferie, e nemmeno Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
3: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy 30 litri, potenza 1,5 kW con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
8: Turn it up!
7: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
9: e Radio Globo.
10: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: macchina in questo momento. Ragazzi, abbiamo un aggiornamento con la viabilità. Ci colleghiamo subito con la redazione. Lucia Verde. Radio Globo,
1: Traffic News. Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria della capitale. Ricordiamo i lavori sul tratto urbano della Roma Teramo. L'autostrada è chiusa tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione quindi del raccordo anulare. Chi viaggia in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma Teramo. I lavori si protrarranno fino a tutto il 28 di agosto. Lungo la carreggiata opposta verso la tangenziale si transita su carreggiata ridotta. Possibili rallentamenti e code. Parliamo di trasporto pubblico. Per lavori sulla sede tranviaria sono fermi tutti i tram della capitale. Il servizio è interamente coperto da autobus sostitutivi. E sulla linea A della metropolitana ricordiamo i lavori nella stazione di Lepanto, che resta chiusa fino al 30 di agosto, per cui i treni transitano senza fermare. Si può comunque utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro. Ricordiamo inoltre che fino al 31 di agosto, per la realizzazione della stazione di Pigneto, è sospesa la circolazione dei treni tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense sulle linee FL1 Orte Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma Cesano Viterbo. Regolare Leonardo Express con la sola soppressione di due corse serali. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, tutto, grazie per l'attenzione. Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Chuck, motore, azione.
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
11: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
10: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
11: Così parcheggi sotto casa?
10: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
11: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
10: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
12: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
14: Magari!
13: Allora partiamo!
14: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
15: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi, a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
16: Solo le migliori in FM
17: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV. Ma quindi se siete in viaggio godetevi pure la strada che ha tutto il

0: on Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

Stai ascoltando Sequenza Bomba on Radio Globo.

0: Sì.
1: Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione erano molto basse.
2: E calla.
1: Eppure, ce l'abbiamo fatta.
3: Mi ha preso un altro estratto di Sailor Moon?
0: Sì, sì, sì, volevo farvelo sentire.
3: Andiamo, vai, andiamo col Sailor Moon.

0: 69 quindi.
1: Ah, sì.
0: Ecco a lei il pacco. Ma faccia attenzione, è molto grosso.
1: Oh no, disinvolta, disinvolta.
0: Ecco, dovrebbe mettere una firma qua sotto. Le do la mia penna.

0: risposta.
1: Forza Bunny, questa volta devi fare una sola cosa: ritirare la merce, firmare, tornare a casa. Oh sì, riuscirò a tenere a freno l'ormone. Buonasera, dovrei ritirare l'ordine 0069.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Déco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Déco, la tua scelta quotidiana.
5: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
6: Radio ufficiale Radio Globo.
7: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
6: Radio ufficiale Radio Globo.
9: Se vi siete appena messi in macchina per un giro, anche senza alcuna meta, ragazzi,

Sanridi, questo è il suo ultimo singolo. Parla della paura poi del giudizio e che si preferisce restare isolati piuttosto che mostrarsi per ciò che si è. Sono già le 20:37.

0: lasciamo mai da soli qui su Globo. Andiamo a sentire come sarà il meteo nelle prossime ore.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sarà una giornata di ferragosto sulle regioni centrali ancora in compagnia del gran caldo, dell'alta pressione, alta pressione che però ha giorni contati, perché proprio dal 17-18 anche il comparto centrale beneficerà di una perturbazione atlantica che non soltanto porterà un po' di instabilità ma soprattutto un apprezzabile calo termico con valori più vicini alle medie del periodo, quindi massime che scenderanno di almeno 5-6 gradi. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Ad agosto su Radio Globo
3: la temperatura sale a 40 gradi.
1: Tutti i giorni alle 11.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi.
2: On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Mamma, io mi annoio.
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
5: Dentro la città, fuori dal mondo.
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina.
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Insomma, non molla questo caldo, insomma, questi 40, 50, 70 gradi non si vive più, ragazzi.

La voce la sua è diventata ormai iconica, elegante, soul. Sienna Spyro, durante un viaggio, immaginiamolo, in macchina, che crea un'atmosfera bella, suggestiva e intima, che accompagna poi i paesaggi che sono lì in movimento. Su Radio Globo risentiamo e ritroviamo Annalisa con Sinceramente.

0: Più colorata, più figa, più energica. Wow.
1: Semplicemente
0: più bella.
2: Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito in tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Ora su Radio Globo.
11: I tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
10: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
11: Da questo momento.

colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo. 40 gradi su Radio Globo.

0: su Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Caldo, code, acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress.
2: Tequila Guano.
0: 40 gradi. Torna tra poco su Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Caldo, code, acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto.

0: I'll be back.
1: Edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Alde Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti sul sito e app The Space Cinema.
6: Questo Ferragosto da Pewex vogliamo stupirti con freschezza e risparmio. Fino al 20 agosto festeggiamo con una super offerta. Anguria intera a un solo euro al pezzo. Siamo pazzi? No, siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: I tormentoni estivi, uno dietro l'altro. 40 gradi
11: su Radio Globo.

0: 40 gradi. Radio Globo.
1: Let's go.

0: su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up. Wow.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
2: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think Big, become Big.
6: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: L'estate su Radio Globo
7: si chiama
0: 40 gradi
7: on Radio Globo.

0: gradi.
1: Torna domani alle 11.
2: On Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Caldo, code, acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress. Ferragosto 26. Inseriscilo al momento del pagamento. Un click e è risolto. Divertimento assicurato, portafoglio salvo e più tempo per il relax. Ma ricorda, il codice Ferragosto 26 è valido solo fino al 16 agosto. Non fartelo scappare.
2: Cash Globo. Il tuo contante scontato.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Agrifamily.
6: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da Agrifamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. Agrifamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
7: Non ci credo, non ci credo.
8: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
7: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
9: Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
10: Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella pasta di semola formati normali 500 grammi, due pacchi a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo a soli 3,29 euro.
11: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
12: Deco, la tua scelta quotidiana.
13: E te lo voglio di.
14: Cosa?
13: E te lo voglio di.
14: Che cosa?
13: Senti un po'.
15: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Te lo voglio di.
2: Cosa?
1: Te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
5: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
6: Radio ufficiale. Radio Globo.
7: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
8: Magari!
7: Allora partiamo!
8: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
9: e fino al 20 agosto mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.

0: Saluto gli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sarà una giornata di ferragosto sulle regioni centrali ancora in compagnia del gran caldo, dell'alta pressione. Alta pressione che però ha giorni contati, perché proprio dal 17-18 anche il comparto centrale beneficerà di una perturbazione atlantica che non soltanto porterà un po' di instabilità, ma soprattutto un apprezzabile calo termico con valori più vicini alle medie del periodo. Quindi massime che scenderanno di almeno 5-6 gradi. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3D Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.

0: wait for me. I'll be back.
1: Petizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Chuck, motore, azione.
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.

0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Caldo, code, acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress. Ferragosto 26. Inseriscilo al momento del pagamento. Un click e è risolto. Divertimento assicurato, portafoglio salvo e più tempo per il relax. Ma ricorda, il codice Ferragosto 26 è valido solo fino al 16 agosto. Non fartelo scappare.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
6: Dentro la città, fuori dal mondo.
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Sono le migliori.
8: Encore un dimanche, je dis ça, chef. Encore un dimanche.

0: Lobo. Wait for me, I'll be back.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think Big, Become Big.

0: I'll be back.
1: Meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
0: Radio Ufficiale Radio Globo. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata a sapere.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: è in TV.
1: Cercala sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: wait for me, I'll be back.
1: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.

su Cash Globe ai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.